0: spa. Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Provatervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veste un donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore,
2: disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse, giuramenti,
3: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini e 1000 se volete!
3: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già lassù. Eccoli, non son essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul tutto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: te. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: più tempo amici andar con pieno del destino anzi il dovere in vita
1: mio
0: mia vita
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi

0: Non parti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fanciullo con mani carisposi.
1: Buon viaggio!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! E un po' per despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciare.

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, una fanciulla, un vecchio com'è.

0: tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia a due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: li conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

0: Vogliamo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: E cospetaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo

0: Pazienza, fino a domattina, siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si

0: basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di pascenza. Che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla maligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Bravi, incoraggiati,

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini anche questa festa.

0: Per carità, partiamo, perché se fraggeggiamo, l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel caschetto, caschetto. L'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel caschetto, caschetto. Sono nel caschetto, sono nel caschetto, sono nel caschetto.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò, niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove gli
2: e io non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo. Io burlo.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, e se volete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta da accettare degnate.
2: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di cui.

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, ave piacere di durarli da figlio.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo.

0: Bravo, questa è Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze, non di cosa!
1: Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo!
2: Un picciol caldo!
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
2: Ti vedi, amico! E un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

0: Chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: me.
0: La testa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caron,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per estate celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò che le queste. In fondo voi li amate, queste vostre
0: cornecchie spinnecchiate.
2: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne, il tuo discuso